Se la canta porto pur un tim. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim.

l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

sieste. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...